0: To callao no damos detalles.
1: Dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale, dale.
2: La Tuani, 100.3 FM.
3: ¡Amor mío!